sacro la San Momata, pensiero fino al vino, la figo ni l'annino, anche con me capiti di sognare, me capiti di sognare, me capiti di sognare.